e io cammino nel corazon, ne mando a piacere che addio lucerito alba, addio lucero pora, perché nel mio cuore è purtama, oggi il tuo nemico sarà.